0: Scorchio, he says. I bet it is.
1: Si queste paratos mi attirati a vari portos, cuniatere anterior, scorcio. Mi cuniatere exterior, scorcio. Monto blanco, scorcio. Corta, scorcio.